0: Ma che sta? Poteva essere un re magari, oh diavolo, poteva essere un re.
1: Forse tu lo diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le...
3: Radio Show, opera.